ma canette est l'onde di bola ni con di oui e ma benda ma una guigna di ma canette l'onde di bola ni con e a monagno a mongo e a bema di bo di bomba bolona mo e se mo en de bolo o mo ma soma da la bugna.